0: Ecco, buonasera a tutti, di arrivare qua di nuovo, grazie a Dio, dopo de tante saete piove, per l'amor di Dio vento, noi qua siamo qua salvi, strucco naso a tutti, e adesso fin le 10 qua con il programma italiano, sempre in italiano, qua tra Radio Misade, FM 107.3, da Vica Navarro, per il mondo. Chi che vuole mandare cadetti qua, del WhatsApp, il 984 35 24 90, se no lega lì del 33 51 12 77, che siamo qua punto e a posto.
1: Alleluia, funzionò.
0: Un strucco naso a tutti. E in quello di manca il giorno di San Miguel?
1: Domani 29.
0: L'ora lui arriva avanti.
1: Mm-hmm. No, sono Miguel è ancora là.
0: Ah sì, ma piove le vignette.
1: Ma vignette che altro di?
0: Buonasera, mesamo.
2: Buonasera.
0: Tutti sani?
2: Vai.
0: Siamo rosati tanto che di qua che piove.
2: Oh, amor di Dio. Era di pensare stamattina di tutto che gli ho andato quanto che far che indrizzare ciodi.
0: Ah, se mi neanche quel pino che no, perché mi con...
2: Se c'è casa senza ciodi, vai quei vecchi.
0: Brutti, buonasera.
1: Buonasera, mi indirizzo i miei ciodi, compro nuovi.
0: Compro
1: dritti.
0: Nuovi?
1: Compro i diritti.
2: E se tengo la mia casa?
1: Se mi accadevo compragene.
2: Se c'è per casa?
1: Indirizzare ciodi è buona antica.
0: No.
1: Una volta mi sono da fare una costruzione e aveva smanciato una casa, tutti i ciodi vecchi, quindi puoi riparare. Non vuoi cominciare.
2: Dopo mica incontro.
1: Ciò non fu facile. Indirizzare ciodi qui che aveva la ponta, se è bella. E che aveva smariglio che fai a ponta?
0: Lui?
1: Un per sì!
0: Ah, ma se l'era lui tu scala?
1: No, ma Dio!
0: Ma ti perdeva tempo se non attendevi?
1: Ma che anni!
2: Quante martellate su poi dei placenti nel ciodo, tac, tac, pan!
0: Loro fanno come se lo dammo che inizia stasera qua? Che dicevo che? Buona venda?
1: A figlia sbrodega! A volta da figlia sbrodega!
2: Vai, ben, vai!
0: Buonasera, Angela!
3: Buonasera!
0: Tutti punti a posto?
3: Tutti! Com'è che è quella musica? Volta ovelha perdida.
1: Voltou a ovelha perdida. Os cachorros tocaram de volta.
2: Tem uma mió, volta Frida.
1: Volta Frida.
0: Ma allora la cosita. Graziamo anzi i nostri compagni qua. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Mobili, Gessinette, Sicredi e poi Culturale della Prefettura Municipale di Vanini, BV Agricolo, Ristorante Porgomede Casca, JF Agricolo, Gattos Materiale Costruzione, JP Terra Prenage, Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti, là di San Domingo del Sul. Quasi a posto 35, Padreria Sant'Antonio, Metallurgica, Zausa, Sicredi, Leusul Lottamento e Apoio Culturale da Prefettura Municipale di Davi Canabarro. Questi qua i nostri compagni di tutti i lunis, truconasso loro, grazie per sempre insieme. Mm-hmm. E allora, vamo toccando.
2: Vamo, ma te ho parlato di cose, ma ancora settimana qua passata, ancora da 2-3 di bei, ne?
0: Sì.
2: Di sol, è caldo anche.
0: Caldo.
2: Che vendro sabato che era caldo che mai?
0: Sabato.
2: Mm-hmm. Ah, ma dai, a pari a mese di fin di anno ero mai.
0: Ah, no. Lui quando è che il volo?
1: Mm-hmm. C'è una primavera adesso.
2: Sì, dei fiori. I fiori rabuti che tra l'altro.
0: E che ha detto che di man dopo viene 7-8 gradi di nuovo?
1: No, ma se, a se stare.
2: Stamattina era quasi tradò anche i fiori a piante, no? I fiori.
1: A se. Il tempo ascolta mio, no? Altri piante non ti parlare qua.
2: Ma se che brontolondri.
1: Ah, va, porco Dio, fiago sta per niente.
2: Ma che ne tante.
1: E mi ride Drio ancora. E dite, mico, io castigo, so per chi stupidi.
2: Ma menche che ne.
1: Ti sei a parlare del tempo.
0: Ma mi sono sconfiato una cosa che limpa il tempo.
2: Sì.
0: Perché.
2: Le valette.
0: Arlei Marcadenti gli ha detto, buonasera, Gramato.
2: Gramato.
0: Loro che mi ha detto che.
1: E limpa il resto delle valette che resta.
0: No,
1: sì.
0: Limpa.
1: Domani arriva con altri 30-40 mm.
0: Trucco non la lei, salute per Mattia. Gioressa Caro ha anche detto buona notte, amigos, buonasera.
1: Lui è sempre a punto.
0: Guarda qua, Agenir Zilio. Buona notte, de Mussu.
2: Mussu.
0: Ehi, già, bicho, vai, poi dire che Rio là è pericoloso, che dico le Dio.
1: Medio.
2: L'acqua sporca, su, giù, già.
1: Celestina Maria Canal, buonasera a tutti. Buonasera, Marietta, com'è che sta? Tutto a posto?
2: E tu Maria?
1: Tu Maria. Alberto Bol dal Chiavon. Buonasera a tutti quanti, Alberto Veio, danzarino,
0: l'uomo che
1: il bailarino.
0: Mi non so perché che va al baile, che l'uomo là che non sa ballare.
1: Sa ballare, signor.
0: Sta a casa, venga a portarvi il portiere.
2: È l'uomo più importante della regione qua.
1: Vediamo.
2: Dio guardare.
1: Se lo molgare.
2: Dirceo Alessandretti.
1: Dirceo. Dirceo basta dirmi sua mia. L'altro dia anche te ti chiamo Rossi e che la mettesti una, mi ricordo più, e che la sera che era qua, chi che avevamo cantare, che ha detto, ecco, stragofilo. Dizio, passa col camion e scagliami la cassa di allegrezza qua.
0: Che era Diogo allora che sera lì.
1: Via che le stai, non so, sta
0: qua. No, no, vieni qua con una cassa, ma portala le volte.
2: Marcare, quel chi vuol qua intorno, ma se non che ne di Dizio, se fuoi.
0: Se fuoi a festa.
1: Te che è un bel lavoro, te che dà allegrezza a tanta gente.
0: Ah, il che dà allegrezza con chi è mia con tanta... come che dice, tristezza intorno e quei che è con la tristezza gli resta allegre
1: e recupera tanta gente
0: lui
2: mette il posto di antichi tumeleri, no?
1: Sì, isto.
2: E si anni quando sentì una garaffa batte dei veri tumeleri
1: no, dico, avevo fatto il borichito la dove John Tumelero e quell'altro che è vero nome che i finali veniva a menare e qui mi vedevi a volte mi diceva buon ricchito che il nome del team ciò vengo che il camionetto ma tu arriverà che allegria l'arancini e succo di uva
0: e sbusè insieme
1: e dopo è andato in seriaco
2: una volta mi penso arrivati non so se era il sabato o domenica del mattino andate a menare bibita là intorno là. E lo dati passate ai altri capelli a distribuire solo cacciassa allora.
1: Cacciassa e portè a Garafoni. Era Garafoni a cacciassa.
2: Se non mi sbaglio, se l'era santo buon amico, chi è che l'aveva per loro? Un grandon rosso.
1: E non sei mio, come ovviamente di loro.
2: E uno arrivava a dimandarsi che ne era vin secco. Lui mi ha detto, sono moiato.
1: Perché te un secco?
0: Sì, è il nome, ma solo che le mie.
1: Dio santo.
2: Sono moiato.
1: Il meglio Cartelli, buonasera a tutti. Il meglio Ghetto c'è ancora tatturetto te bombacce. Qualche sera vieni qua su, chiede che veniva, ma vieni mia. E anche qui con Margarete Cuiava. Buonasera a tutti, buonasera Margarete. Cuiava. Cuiava, no, il mio Cuiava. Cuiava.
2: Cuiava.
1: E anche di Elise Castellani Cole. Buonanotte italiani, buonanotte tia. La Seriaco, Strucconasso. Si andiamo avanti qua che ne lo chi ancora qua. Ah, che ne qua mica mia mandare cali.
0: Guarda qua che fanno la ligata lì, Arno Perose.
2: Opa.
1: Arno.
0: La de Ibira.
1: Ibira Yaras.
0: Mi ha mandato sto colonno avanti tutti gli ascoltatori, la sua
1: grazie.
0: Famiglia e che ha detto dighe che il balotone anche il conto è una balotta
1: balotone adesso anche
0: sì.
1: Per lei a piangere perché mi non sono mia pra, to mai pra beija flor oggi che pra rubù
0: esatto
1: oggi
0: dopo beija flor non da
1: no perché de, quando che uno è male umore
2: De
0: stagione
1: a primavera e la
2: mattina
1: o clima com'è che è o
0: Arno
1: no a stazione da primavera mi fa florescere
2: sti anni mi pensavo che il primo gelatere Arno
1: Arno
2: sì. Era consul e Arno
1: consul e dopo viene fuori il coso
0: voi Arno
1: consul ancora in cui anche
2: sì.
1: E che ne era Dio mi aveva comprato un Friese Piccinini che era una marca in cui che ne pigo idea.
2: Non era 30 marche ma in finale i più famosi. Ma sto con Also là il Perosa e tutti quanti là da Biraiera che ascolta il programma.
0: Allora la prima sonata che mi fuori là le speciali per lui tutta gente là di Biraiera sto con Also sua famiglia.
1: E nella mia Biraiera anche il Tripa Secca che è Biraiera.
0: Sì.
2: Ma lui è la parte alta che va fuori da
1: città. Ah lui è su in cima al monte loro. Sì.
2: Lassù,
0: che ha detto che lassù piove. Che ha detto che grazie a Dio che è solo piova, no?
2: Mm. O là che nel Pauletto, che nel Massotti, che nel. Che nella striscia là.
1: Maretta. Via Camaretta.
0: Simeoni.
2: Simeoni.
0: Urildo.
1: È il più bello della regione.
0: Urildo Simeoni, per amor di Dio.
2: Nella stricola.
1: Tutti bei sarà.
0: Sì, tutta sì, gente.
1: Sai che tutti bei come Urildo.
0: Oh. Mi podia gritar, posso dizer?
1: É um jardim em flor.
0: É como a cancionada lá, o jardim.
1: Como lá? De tu pupá. A música do Creventino Zago, o jardim em flor.
3: Uh-huh. Essa fala bonita. De amor.
1: Fala de amor, é proprio quella.
2: Ma italiano è del giardino, anche. Il mio giardino.
1: Il giardino,
2: Italiano.
1: Non sei?
0: Sì. Ghetto cancionata, l'Angela.
1: Come ghetto? Lo vero che la mia era là.
3: Grandio del cielo.
0: Allora questa cosa che mandiamo là pa Arno Perosa e compagnia.
3: Juarez Sacaro, boa noite. Se for possível, gostaria di ouvir a musica Il Sirio.
2: Sirio?
1: Il Sirio, il navio che ha ciapafuoco.
0: No, adesso parlando del Sirio, un attimo che abbiamo una storietta un po' dopo per contare stamattina.
1: Sì, ma tempo dopo.
0: Dopo parliamo. Vedi fuori suonare.
2: La barchetta?
1: Perché te la si va?

0: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi. Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici, Falsugalponi, Stale e anche per le macchine, le con Metal Sausa 3351 1444, qua da Vicanavaro per tutta la regione, con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici.
1: JP Terraplenaggio con draga, escavadera e trattore di stera, limpa e fa peschere e destocca, fa scavi e peschere anche se te vuoi, prezzi buoni e parcellai, con macchiniste di esperienza e di prima riga. Valate a rua Alcido Carat 427 San Domingo do Sul e parlé con João Paulo Bettinelli. Obligué del telefono 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem. Gaveu Capio?
2: É ser de la guerra e vai recordar-se de nós tribisnos.
0: O Asa. Cooperar para desenvolver. Compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le rosse. Diesel direto da colônia e ração a granel. E anche sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa.
3: JJF Agrícola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa. Come rachaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adattazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e facciamo orsamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
4: Eho! Tornando qua al programma italiano, sempre italiano, guarda che ne belli pochi di recadi lì tu, che ora bel che le 8 e 38 minuti. Che ne abbiamo qua Riccardo Priviati Berton. Buonanotte. Buonasera, Riccardo. John Canin. Buonanotte. Buonasera, Elisette Gubeste. Buonanotte, Elisette sta assistendo da Sanandúva, la via terra di quei brutti là, Guso, Bernardi, dalla Santa, Trucon, a tutti gli altri là. Monetaria Aparecida, Basso Bassoli, buonasera italiani, buon programma avanti, avaltri, abbraccio, grazie, abbraccio a partire, siete ancora là, Nova Ericin, qua vuoi trasportarti, ma non so io.
5: No, sì,
4: ah, no. Continua là, se sta buono.
5: Là, io devo lavorare pulito.
4: E anche Genessa Lette Pasini. Mi dimandi dia de San Miguel, fas un altro anno.
6: Ah, esatto, sciola.
4: No, che fai anni?
6: Fai anni, dimandi de San Miguel.
4: Oh, salute allora, tanti anni di vita, salute, felicità e avanti sempre.
6: Ma che abbiamo anche di man che fai ai compleanni le a Maria Finato Fornasieri.
4: Ah, la Maria.
6: La Maria del stazionamento.
4: Sì, là
6: allora, io. Allora, mica ho detto di la sabo che.
4: Io sto attrasato con stazionamento.
6: Non è mia pa occupare una bersaglietta perché è la nuova colpa.
0: Ah, no.
4: Angelin.
6: Salute in caparella, l'astro con asa.
4: Salute allora, Maria. Maria Finato, là è Angelin Fornasier.
0: Anche la salete, allora. Pare bene.
4: La salete, tanti anni di vita. E su con le recce.
0: Ma se le dimanca, se smette mia, le falli, perché di repente passa via.
4: No, ma la sa perché l'ha dita. Parisotto Deoclesio. Buonasera italiani, che bel vede che italiani volà, pace mai più la guerra.
0: Mm-hmm.
4: Ah, ma se ancora si fa anche la guerra lui.
0: Senza munizioni.
4: Senza munizioni, perché? A bastonate.
0: Com'è che dice là il suo locutore là quando le scusa il programma a presentazione? Parisotto ciò.
4: Parisotto, Parisotto vengo, si dispaccia con la macchina trigliadera tigre.
0: So che il vignato porco che hai tolto le robe. Chi ancora?
4: Beh, non è solo. Tazzi un pochettino.
0: Luca le dice le robe.
4: Tazzi un pochettino. Rosa Maria Lorenzato 3. Buonasera a tutti. Oh, Rosa, la via casca. Struconazzo. Rosa. Questa qua la galera Anita sindicato. So se l'è ancora, vedete no. Magari. E anche qua che ne è il signor Procopio de Godois. Buonanotte, compagneros. Una ora dessa passar umas horas con vocês lá. Aí, grande abraço, bom programa para vocês aí. Ma venha, claro, Genor, só a vida nós te peguemos lá.
6: Grazie.
4: Te levemos aqui e te cobremos só na volta. Não, não cobremos nada. Valeu, Genor. Arruma outro companheiro ali que choquemos via na serenata. Gioclerio Perin, buonasera a tutti, Soledade. Oh, Gioclerio, com'è che estamos? Com'è che è tanto che ti passi pila a casa? Che ti vien dopo qua, vien là. Che dalle ore di pescare anche. Maria M. Kokoski, buonanotte, buonasera Maria la Girarveglia. Parisotto di Oclercio Garidese, vita, grazie italiani. Ah! E nel Cisaron, buonasera italiani. Sera. Se un esila, da un strucco il padre e la mamma là, Valentina Adelaide che sempre ascolto là, San Giorgio. Lui è entre Rio, San Giorgio. Ero che Nelson che è in Rio, perché dove?
0: Luisinho Balbinotto.
4: Luisinho, mi qua con mia. Dai allora.
0: Buonasera italiani, voi una musica, voi offrirgela a Isabel.
4: Balbinotto allora.
0: Mia sorella, che la Rio assistir il volo la Colombina.
4: Hola, guarda qua adesso che ho presesto.
0: Cata fuori anche la Colombina.
4: Per seguire alla Isabel, sua sorella, a San Domingo.
0: Mm-hmm.
4: Isso lì, allora. Catemo la Colombina, la molemo là, la Colombina con le ali.
0: A Maritagna che è il medesimo posto ancora, allora, ma fai pulito che continui sempre lì.
4: Siete il medesimo posto là, io santo bel posto là, visitai no altro.
0: Si cambia le posto so quando lavora a mia bene.
4: Ma adesso con quella di quando che intravesa diversi.
0: Come Angela qua, Angela mi si avanti in Dio, la molemo.
4: E ora torno in Dio, la figlia... Guardi che abbiamo la figlia sbrodega stasera. Tutta noi. A Vicente De Pieri, buonanotte. Sorella musica il governo e i coloni.
0: Ah, signor.
4: Ah, vien fuori, guarda. Il governo e i coloni. Giusto allora. Che differenza grande. Mm-hmm. Per l'amor di Dio. Ma adesso posso. Adesso posto ancora la galita qua. Ah, ma
0: sicuro?
4: Qua.
0: Sempre che dà parcipeggio te.
4: Vicente De Pieri. Salto veloso Santa Catarina!
0: Voleva dirmi?
4: Hola, sono salto veloso!
0: L'era tempo che veniva Pietro, ma sempre giù te, sempre stiamo.
4: Vicente De Pieri che ha detto buona notte, suonè la musica e il governo e i coloni anche lui.
0: Mm-hmm.
4: Allora per lui. E anche qua che ne Anna Gibbe Vivan Lorini. Buonanotte, piova e piova. Quale sol stasera? La luna. Vuol dire che
0: con ma la per le 5 e poco non era sole.
4: Il sole viene solo la toccata, amico. Con
0: ma il resto del sole. Ma resto del dire sta sol piova.
4: Il sole lì, Cruvero.
6: Qua Galiga Luis Ballardi.
4: Toccaio, vai là della Facima. Santa Zema.
6: E mi ha mandato un strucco in un'antrica. Buon ritorno a macchinista.
4: La sbrodega. Da fila sbrodega.
6: Il volo sonale che adesso come che le piove scure, troni e tal tal. Cerretti su per il monte.
4: Cerretti su per il monte.
6: Allora carta fuori Angela Campo, ti impareremo fuori. E cerretto su per il monte.
4: Tasi che Dio funzionare il telefono stasera.
5: Ma
4: lei piange.
5: Stasera il Cloviro cammina in
4: però.
5: Se la ginnastica.
4: Se mi taso manco. Lighe di nuovo, allora lui va.
7: Vieni andata a faccia l'amo.
4: Ma Dio cane, è un illusivo.
5: Ma se notate che il telefono lì, potete mandarti la zappia anche, sì, 984 35 24.
4: Ma che ne tanti, che mi la vuole il telefono fisso.
5: Ma sa prima che si parlava di ciodi, di fare su costruzione, riforme, ciodi vecchi. Se ne riuscivano i ciodi stiani.
4: Sparagnoni era così.
5: Anche avanti che aveva fatto,
4: mica non indirizzo, che indirizzo in cui.
5: E allora che si mangia un paiolone là, c'è per fare su un altro, due per fare un grande.
4: Ma io gli ho messo due per fare
5: due,
4: un
5: perché era un qua, un là, allora che a me, dopo farlo in un solo. Allora cava tutti i ciodi, dopo indirizzali, bene a capricci, ma che ne è quelli che non dà più per approfittare,
4: no? No, e resta con la testa storta e dopo ti sbagli a smartellare.
5: O senza punto, lo te va a battere per paralindri, tutti che resta senza punto. Cioè allora che ci ha messo sul brigno per fare sul paiolon nuovo con le tole vecchie e ciò di vecchi e lui là c'ho. Allora lui aveva due secce di ciò di indirizzati di ciò di vecchi
4: Madonna, ma
5: e allora te sai i marangoni con il bocco qua
4: sì. Là,
5: su ciò di ciò quell'altro che non c'ha più 10 in man 3 via 8
4: che te sei meglio
5: sì perché non c'è dal come non so qua manco si ti fai così vuoi un po' su ciodi zio e lui su ciodi un po' l'altro via pa capoeira via ciodi e un po' ciodi zio lui ha detto porco zio una cunchi ciodi che ha detto non era che bastia cunchi ciodi era cattivo
4: ma il ciodo in cui di una volta i levantaggi indirizzarli che ti appacco i nuovi di in cui
5: sì, perché
4: quindi in cui le la polenta
5: è mezzo alluminio
4: ma era qua Lourdes Stuani Turmina Rossi buonasera a tutti Valti un abbraccio a chi sta un calor insupportabile
5: su Arroraima
4: è su per là distante Turmina
5: là del sole
4: di là, banda di là, il sole è più caldo.
5: Passa più qua dell'orido che del mante.
4: Tutta che.
8: Lei,
4: come? Tu non puoi leer?
8: Prefiero evitare la fatica.
4: Che dormi evitare la fatica? A chi sempre mi tocca per me, ma sa chi faccio che è una moglie?
8: Sì.
4: Devi sapere chi è antes. Anna Clara Araujo, il sole.
5: Adesso siamo l'interno.
4: Buonasera, a chi asneta Manu Ana os grito Marcio e os gritos Marcio e face as filia Aline e Milene. Esposo Nicanor temos homenageando a Lourdes Bruscato dalla corte che ta completo hoje seus 65 anos de idade lá da Fátima de Davi Canabaro a música Casa da Vovó e manda um grande abraço pro Nicanor da La Corte que só tá na escuta ecco, grazie Lora só que a música
5: fiquemos devendo
4: porque nós aqui não temos música
5: mettiamolo qua con il nonno
4: mandiamo qua con il nonno
5: le italiane
4: le italiane allora capisce per gente allora grazie per essere all'ascolto e per partecipare cosita e allora salute a tutti i
9: sì.
4: De compleanni né no o no
8: sì,
4: diversi anche qua faccio figli Aline e Milene sposo Nicanor isso ali.
9: Isso aí. Não, não copa minha galinha, pelo amor de Deus.
5: Não, não.
4: Giusto?
6: Dello smalpo risotto che ha detto buonanotte, buonasera, un strucco nasso. Guarda chi che ha persesto lì, me parente là, a Vaccaria. Strucco nasso, Clovis. Strucco nasso, dallo mandare.
5: Vieni l'altro anche a mandare.
4: Dello smalpo, questo qua è qua, Monitero.
6: Sì. Manda un saluto là a tia Maria, a tutta la famiglia là, grazie per questo ascolto del programma. Che bellezza, tutto pronto e a posto là, piova mille, per l'amor di Dio, anche là. Voglio consultare un poco le notizie là della Radio Smeralda, intanto mi dicono una ora di notizie. E la sua era piova torrenzalcio, per l'amor di Dio.
5: Le picche qua, guarda.
6: Sonate?
4: Suonate.
8: Paghiamo
4: i debiti, che non è la cosa, la musica.
5: Sirio, il governo.
4: Colombina. La Colombina.
6: Il Ciaretto.
4: Due adesso, e due dopo. Non. Cinque, viene. Due adesso, due dopo e dopo un'altra.
8: Visto.
4: Perché noi ti paghiamo le conti parcellate. Fine sbrodica.

0: Se dva subja deta. Uta mulj. Brigad merč. A qua che zela Lourdes tu anni Turmina Rossi, la gazzetta Cossetta, manda un abbraccio a mio irmão Amelio Turmina, che esteve aqui na semana farroupilha, ele mora in Cascavel, Paraná. Già voltou para casa. Buona notte a tutti, Valti. Grazie per essere ascoltato. Allora che mandiamo la prossima musica, lui è Amelio. Amelio. Cascavel Paraná.
1: Giusto.
0: Ecco allora. E anche Clauvir JP Osmarini. Il Zendoa.
2: Me parente, la gelé Clauvir João Paulo.
1: Il portiere del Rio Grande.
0: La via Vaccaria?
1: Portiere.
2: Giusto.
0: Vaccariano.
2: La sua madre è sorella da nonna, la tia Maria. La unica che ha sobrato di tutti i fratelli.
1: Sei so? Primi loro?
2: Secondi, mi e lui resta primo qua mai.
1: Ah,
0: Salete Pasini, una pergunta adivine. Perché non prende acqua? Depois do a risposta. Perché non prende acqua? Come non prende?
2: Nessuno di buoni tenela.
1: Non prende. Perché non prende? Ma che ne è la storia di quelli? Mi la sapevamo con più certezza.
0: Perché l'acqua che sta mi, ma fa per i miei dei.
1: Mi cato che lei perché la conta gotas. In

0: Os neurônios.
1: Os neurônios. É, mas falar em neurônio lá, falamos um pouquinho de estamatina, porque nós não antes vocês me entendem.
0: Sim. Que mandemos truconazo a Genoir Marquese, qual é o piccolo de Canabaro.
2: Será?
1: Que era o piccolo de persona, mas o più grande do italiano. Porque ele fa professor do italiano.
0: Sim, ele é bicho velho. Italiano, porque sia, né? Mas ele era italiano. Gavuso, ma era lì Vanini che venivano i cinque italiani da Italia e poi era la via Palma a Coso
1: Grando,
0: Grando, non nome che?
1: Ah, amico mio,
0: suo padre Dani, Dani Grando, era l'avvocata là, quella di Trivisan, del gruppo di Trivisan.
1: La ragazza, quella?
0: Fummi il nome di
1: quello. Neanche un nome di mandare.
0: Dopo che n'era un coso là che mi conosco un schiavon.
1: Ah sì.
0: E che n'era un 30 persone di più. Dopo la De Vanini che n'era il prefetto, la vice, che n'era la Veriador Garbin.
1: Jonas.
0: Jonas Garbin e.
1: Rafa.
0: E Rafa con la radio e la Veriadora. La cosa di Juninho la
1: Triques là la nome che adesso
0: Dio santo, Dio santo,
1: ma infin Lori là,
0: ma era scappa via il nome che siamo
1: France
0: a Franci
1: France.
0: E altro sbiscio
1: altro sbiscio e Lori è venuti qua vede come che le la
0: italiano, la gente come che italiano come che gira, come che fa, fatto una fa volta
1: e che gapio sesto tanto.
0: Dopo noi andati là alla scioperia, mangiamo un
1: caffè, bevi caffè.
0: E dopo siamo andati in prefettura e mi ho subito per due minuti o prefetto
1: cattivo
0: De Vanini.
2: Ben
1: c'è poi. Tutti volevano al autografo.
0: E non dei planning perché non poteva lasciare né un segno.
2: Neanche un decreto, niente.
0: Non perché non devo tempo.
1: Otto Luis Cole. Você pegar o cunhado que ele inventar prefeito 2 minutos, tchau.
0: Como eu volto com a mandinha? Diogo Comparim. Ô, Diogo, como é que tá?
1: Buonasera.
0: Floriano Jorge Ron Pineschi. Buonasera, amici. Un struconazzo, salute a tutti gli altri. Grazie anche per te, Polacchino.
1: Allora, che ha detto il giorno e coloni, una sonata il giorno e i coloni.
0: Chi lui? Non mi comica solo così.
1: Ma là è così qua.
2: Come ti il governo e i coloni là.
0: Appena andato. Ah no, è andato.
2: Sì, da perché sonata.
0: Sì, perché sonata.
2: Sto con l'asso ad esseso là per sfondo che lei è di reccia perché là.
0: Sarà? Io che mi dava
1: tristezza.
0: Ora mi devo tristezza.
1: Adesso diventa un mente di via per sfondo.
0: E mi provetto a fare un corsiato.
1: No, mandiamo strucco anche a Jacchi, che lui ha...
0: Jacchi, io devo dimenticare Jacchi. Jacchi è un italiano, e Dio lo ha ben per italiano. Un libro?
1: Il libro scritto, fatto.
0: E voglio darmi un'altra razza che mi...
1: Il negativo che fa il cuore mi porta.
0: E così abbiamo fatto la mattina con un punciuva di trovoni.
2: Non abbiamo mica assato nessuno di fuori?
0: No, voglio dire.
2: Non resta...
0: No, ma buono.
1: Non era Dani Grando.
0: Sì, parlate. Le due sono donne, fiole su fiola.
1: Giusto.
0: E suo padre della via. Dopo era un altro, là di Palma, bisogna il nome, Bigò della... Guarda qua.
1: Mostaccetti.
0: Ma in finale fu lì sopra a rilembrare il dia di oggi. A chi è 15º. Porco Dio, è bel che 15 del Festival del Shop e Frango. Il Frango
1: è
0: San Paolo. 17 di novembre. Animazon Flavio Dalcin e Banda Oro.
1: Opa!
0: Ora allora, tutti convidati. Adesso stasera facciamo solo così perché manca ancora un mese. E più di un mese. Dopo non abbiamo mai dettagli. Come
2: è per riservare? Date là il marcadino, là fa un scigino.
0: 7 di novembre. Allora là, San Pauletto Vanini, Cappella di San Paolo, tradizione già.